Isabella, de vi plisi no jaru snill. Oh, Isabella, der plesir da muri di snill.